Celebramus missam de Beata Maria Virgine, Regina et Mater Misericordiae, cum prefazione propria et precio charistica prima.

0: Oremos. Deus, cuius misericordiae non est numerus, concede nobis, intercedente Beata Maria Virgine, misericordiae Matre, ut clementiam tuam experientes in terris, gloriam consigemereamur in celis. Per Dominum nostrum, Iesum Christum, Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat, in unitate Spiritus Sancti, Deus, per omnia saecula saeculorum.
1: Amen. Dalla lettera di San Giuda Apostolo. Voi, o carissimi, ricordatevi delle cose che furono predette dagli Apostoli del Signore nostro Gesù Cristo. Costruite voi stessi sopra la vostra santissima fede. Pregate nello Spirito Santo, conservatevi nell'amore di Dio, attendendo la misericordia del Signore nostro Gesù Cristo per la vita eterna. Siate misericordiosi verso quelli che sono indecisi e salvateli strappandoli dal fuoco. Di altri, infine, abbiate compassione con timore, stando lontano perfino dai vestiti, contaminati dal loro corpo. Difetti e colmi di gioia. All'unico Dio, nostro Salvatore, per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore, gloria, maestà, forza e potenza prima di ogni tempo, ora e per sempre. Amen. Verbum Domini.
0: Deo gratias.
1: Sitivit in te, anima mea, Domine, Deus meus.
0: Sitivit in te, anima mea, Domine, Deus meus.
1: Deus meus es tu, ad te de luce vigilo. Sitivit in te, anima mea, te desideravit, caro mea. Sitivit in te, anima mea, Domine Deus meus. In terra deserta et arida et inacquosa, sic in sancto apparui tibi, ut viderem virtutem tuam et gloriam tuam. Quoniam melior est misericordia tua super vitas. Sitivit in te, anima mea, Domine Deus meus. Anima mea,

0: Stazio Radiofonica Vaticana. Transmittimus Vesperarum Celebrationem.
1: Officium de Dominica prima post Pentecostem, Solemnitas Sanctissime Trinitatis, ad primas vesperas.

0: Recordamos que nesse momento, nas Filipinas, há milhares de fiéis que seguem essa transmissão. Sendo que nas Filipinas, há 6 horas a mais. Irmãos e irmãs, estamos aqui reunidos juntamente com tantos peregrinos presentes nos santuários marianos ao redor do mundo para rezar ao Senhor para que Ele conceda paz aos povos e nações. Pela recitação do Santo Rosário, pedimos a intercessão da Virgem Maria ao final deste mês dedicado a ela. Imploramos insistentemente o dom da paz. Que nunca nos cansemos de suplicar ao Senhor para que os corações se abram à conversão e que todos possamos testemunhar uma convivência entre os povos baseada no respeito recíproco e na partilha fraterna. Que a oração do Santo Rosário se torne para cada um de nós um compromisso de ser construtores de paz. Agora então teremos início à oração do Santo Terço, hoje os mistérios gozosos.
1: L'angelo annuncia a Maria la nascita di Gesù.
0: Annunciação do anjo a Maria.
2: Dal Vangelo secondo Luca. L'angelo
0: Do Evangelho segundo
2: Gabriele fu
0: Lucas,
2: mandato da Dio in
0: o anjo
2: una città
0: Gabriel foi
2: di Galilea
0: enviado por Deus a uma
2: chiamata
0: cidade da Galileia chamada Nazaré,
2: promessa
0: a
2: sposa
0: uma virgem
2: di uomo della casa
0: sposata
2: di
0: com um
2: Davide,
0: homem che si
2: nome Giuseppe.
0: chiamava José,
2: La
0: da casa
2: Vergine
0: de Davi.
2: si chiamava Maria.
0: E o nome da Virgem era Maria.
2: Entrando da lei, disse:
0: Entrando, o anjo
2: Rallegrati,
0: disse-lhe:
2: piena di grazia.
0: Ave cheia de
2: Signore è con
0: graça,
2: te.
0: o Senhor è contigo.
2: L'angelo le disse:
0: O anjo
2: Non temere,
0: disse-lhe:
2: Maria,
0: Não temas,
2: perché hai
0: Maria,
2: trovato grazia
0: pois
2: presso
0: encontraste
2: Dio.
0: graça diante de Deus.
2: Ed ecco, concepirai un
0: Eis che
2: figlio e lo
0: conceberás
2: darai
0: e
2: al Signore,
0: darás à
2: e lo
0: luz um
2: chiamerai
0: filho
2: Gesù.
0: e lhe porás o nome de Jesus.
1: Per intercessione di Maria Regina
0: Pela
1: della Pace,
0: intercessão de Maria, Rainha da
1: preghiamo,
0: Paz,
1: Signore,
0: nós vos
1: per le
0: suplicamos,
1: vittime
0: Senhor,
1: della guerra,
0: pelas vítimas da guerra,
1: soprattutto per le persone fragili,
0: especialmente pelas pessoas mais
1: bambini,
0: vulneráveis, as
1: gli
0: crianças,
1: anziani,
0: os
1: gli
0: idosos
1: ammalati.
0: e os enfermos.
1: Preghiamo per le famiglie
0: Suplicamos pelas famílias
1: laceradas,
0: dilaceradas,
1: per le
0: pelos
1: madri che
0: pais e
1: aspettano il
0: mães
1: ritorno
0: que
1: dei figli,
0: aguardam o retorno de seus
1: per i
0: filhos
1: nativi che
0: e pelos
1: aspettano il
0: filhos
1: ritorno a
0: que
1: casa,
0: aguardam o retorno
1: perché
0: para
1: nessuno
0: casa,
1: abbia
0: para
1: sofferto
0: que ninguém
1: ingiustamente.
0: sofra ingiustamente.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci
3: oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Amen.

Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: A estrutura da oração então será sempre essa.
1: Secondo mistero gaudioso.
0: Segundo
1: Maria
0: mistério
1: fa
0: gozoso.
1: visita alla cugina Elisabetta.
0: A visitação de Maria a Santa Isabel.
2: Dal Vangelo secondo Luca.
0: Do Evangelho segundo Lucas.
2: In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione
0: Naqueles dias,
2: montuosa,
0: Maria se levantou e
2: in una
0: foi às
2: città di
0: pressas
2: Giuda.
0: às montanhas a uma cidade de
2: Entrata
0: Judá.
2: nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta.
0: Entrou em casa de Zacarias e saudou
2: Elisabetta
0: Isabel.
2: fu colmata di
0: Isabel
2: Spirito Santo
0: ficou cheia do
2: ed
0: Espírito
2: esclamò a
0: Santo
2: gran voce:
0: e esclamou em alta
2: Benedetta tu
0: voz:
2: fra le donne, e benedetto il frutto
0: Bendita
2: del
0: és tu entre as
2: tuo grembo,
0: mulheres e bendito
2: e
0: é o fruto
2: beata
0: do teu
2: colei
0: ventre.
2: che ha creduto
0: Donde me vem
2: nell'adempimento
0: essa
2: di
0: honra
2: ciò
0: de
2: che
0: vir a
2: il
0: mim, a
2: Signore
0: mãe do
2: le
0: meu
2: ha detto?
0: Senhor?
3: Per intercessione di Maria,
0: Pela intercessão de
3: Regina della
0: Maria,
3: Pace,
0: Rainha da Paz,
3: ti preghiamo, Signore,
0: nós vos suplicamos,
3: per
0: Senhor,
3: quanti portano una parola di
0: por todos
3: speranza,
0: aqueles que levam uma palavra
3: e
0: de
3: il conforto
0: esperança
3: della fede alle
0: e o consolo da fé
3: colpite dalla guerra,
0: às populações affettate pela guerra, para que sejam sempre instrumentos da vossa
3: Padre
0: misericórdia.
3: Nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi della nostra morte.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Recordamos que a oração também está sendo acompanhada por muitos fiéis por meio de telões na Praça São Pedro.
1: Terzo mistero gaudioso.
0: Terceiro mistério gozoso.
1: Gesù, il figlio di Dio, nasce dalla Vergine Maria.
0: O nascimento de Jesus em Belém.
2: Dal Vangelo secondo Luca.
0: Do Evangelho segundo Lucas.
2: In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si
0: Naqueles
2: facesse il
0: tempos apareceu um
2: censimento di tutta
0: decreto
2: la
0: de
2: terra.
0: César Augusto ordenando o recenseamento de toda a
2: Anche
0: terra.
2: Giuseppe, dalla Galilea, dalla
0: Também
2: città di
0: José
2: Nazareth,
0: subiu da Galileia, da
2: salì in
0: cidade de
2: Giudea, alla
0: Nazaré,
2: città
0: à
2: di Davide,
0: Giudeia, à cidade
2: chiamata
0: de Davi,
2: Betlemme.
0: chamada Belém.
2: Mentre si trovavano in quel luogo, si
0: Estando
2: compirono
0: eles
2: per
0: ali,
2: Maria i giorni
0: completaram-se
2: del
0: os
2: parto.
0: dias dela.
2: Diede alla luce il suo figlio
0: E deu
2: primogenito,
0: à luz seu
2: lo
0: filho
2: avvolse in
0: primogênito,
2: fasce
0: e
2: e lo pose in
0: envolvendo-o
2: una
0: em
2: mangiatoia,
0: faixas, reclinou-o
2: perché
0: num
2: per loro
0: presépio,
2: non c'era posto
0: porque
2: nell'alloggio.
0: não havia lugar para eles na hospedaria.
1: Per intercessione di Maria, Regina della Pace, ti preghiamo, Signore, per il
0: Por
1: personale
0: intercessão de
1: medico del
0: Maria, Rainha
1: Papa
0: da
1: Leo,
0: Paz, nós vos
1: dei
0: suplicamos,
1: volontari
0: Senhor,
1: che
0: por
1: ogni
0: todos
1: giorno
0: aqueles.
1: portano gli altri umanitari ai più
0: Pela intercessão
1: bisognosi,
0: de Maria, Rainha da
1: perché
0: Paz, nós
1: siano
0: vos suplicamos,
1: sempre
0: Senhor, pelos
1: accoglienti e
0: profissionais de
1: generosi,
0: saúde, para médicos e
1: per quanto
0: voluntários
1: ancora
0: que a cada
1: aperto
0: dia
1: hanno
0: levam
1: aperto
0: ajuda
1: il
0: umanitária aos
1: proprio,
0: mais
1: perché
0: necessitados,
1: non
0: para que
1: si
0: sejam
1: stanchino
0: cada
1: di
0: vez mais
1: esprimere la
0: convictos e numerosos.
1: generosità e la
0: Por aqueles
1: solidarietà.
0: com o coração aberto que
1: Padre
0: acolheram os
1: nostro,
0: refugiados,
1: sei
0: para
1: nei
0: que jamais se
1: cieli,
0: cansem de
1: sia
0: demonstrar
1: santificato
0: sua
1: il tuo nome,
0: generosidade e
1: venga il
0: solidariedade.
1: tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.

Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno e porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: E depois do terceiro mistério, que foi rezado por uma jovem ucraniana, nos preparemos então para rezar o quarto mistério gozoso.
1: Quarto mistero gaudioso. Maria e Giuseppe presentano Gesù al Tempio.
0: Apresentação de Jesus no templo.
2: Dal Vangelo secondo Luca. Portarono
0: Do Evangelho segundo Lucas.
2: il bambino a Gerusalemme per presentarlo al
0: Levaram o
2: Signore.
0: menino a Gerusalém para o apresentar ao
2: Ora a
0: Senhor.
2: Gerusalemme c'era un uomo di
0: Ora,
2: nome Simeone.
0: havia em Jerusalém um homem chamado
2: Mosso dallo
0: Simeão.
2: Spirito, si recò al Tempio.
0: Impelido pelo
2: E
0: Espírito
2: mentre i
0: Santo, foi
2: genitori
0: ao templo.
2: portavano il bambino Gesù,
0: E tendo os pais
2: egli
0: apresentado o
2: lo
0: menino
2: accolse fra le
0: Jesus,
2: braccia e benedisse Dio.
0: para cumprirem a respeito dele os preceitos da lei, tomou-o em seus braços e louvou a Deus.
3: Per l'intercessione di Maria, regina della pace,
0: Pela intercessão de Maria, Rainha da
3: supplichiamo,
0: Paz,
3: Signore,
0: nós vos
3: per quanti
0: suplicamos, Senhor,
3: soffrono la violenza della
0: por
3: guerra,
0: aqueles que sofrem a
3: dei
0: violência da guerra,
3: prigionieri e quanti
0: pelos
3: subiscono le
0: prigionieiros e por
3: umiliazioni che
0: aqueles que
3: attentano
0: sofrem
3: la dignità
0: humilhações
3: della
0: que
3: persona,
0: atentam contra a
3: perché non
0: dignidade
3: perdano
0: da
3: la
0: pessoa,
3: speranza
0: para
3: e
0: que
3: trovino
0: não percam a
3: conforto in
0: esperança
3: quanti si
0: e
3: dedicano
0: encontrem
3: al
0: consolo naqueles
3: superamento della
0: que se
3: violenza.
0: dedicam a vencer a violência.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci
4: oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
3: Ave o Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave o Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa

Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nos preparemos agora para rezar o quinto mistério gozoso.
1: Quinto mistero gaudioso. Maria e Giuseppe ritrovano Gesù nel tempio, fra i
0: A
1: dottori.
0: perda e o encontro do menino
1: Dal
0: Jesus no
1: Vangelo
0: templo.
1: secondo
0: Do
1: Luca.
0: Evangelho segundo Lucas.
1: I genitori di Gesù si recavano ogni anno a
0: Seus pais
1: Gerusalemme
0: iam todos
1: per
0: os
1: la
0: anos
1: festa
0: a
1: di Pasqua.
0: Gerusalém para a festa da Páscoa.
1: Quando egli ebbe 12 anni, vi
0: Tendo ele
1: salirono
0: atingido
1: secondo la
0: 12 anos,
1: consuetudine della festa.
0: subiram a Jerusalém segundo
1: Dopo tre
0: o costume
1: giorni
0: da
1: lo
0: festa.
1: trovarono nel
0: 3 dias
1: tempio,
0: depois o
1: seduto
0: acharam
1: in
0: no
1: mezzo ai
0: templo,
1: maestri,
0: sentado no meio dos
1: mentre li
0: doutores,
1: ascoltava e li interrogava.
0: ouvindo-os e
1: Al
0: interrogando-os.
1: vederlo,
0: Quando
1: restarono
0: eles
1: stupiti
0: ouviram,
1: e
0: ficaram
1: sua madre gli
0: admirados.
1: disse:
0: E sua mãe lhe disse:
1: Figlio, perché ci hai
0: Meu
1: fatto
0: filho,
1: questo?
0: que nos fizesse?
1: Ecco, tuo padre e io,
0: Eis que teu
1: angosciati,
0: pai e eu
1: ti
0: andávamos à
1: cercavamo.
0: tua procura, cheios
1: Ed
0: de
1: egli
0: aflição.
1: rispose loro:
0: Respondeu-lhes
1: Perché mi
0: ele:
1: cercavate?
0: Por que me
1: Non
0: procuraveis?
1: sapevate che io
0: Não
1: devo
0: sabíeis que
1: occuparmi
0: devo
1: delle cose
0: ocupar-me
1: del
0: das
1: padre
0: coisas de
1: mio?
0: meu pai?
1: Per intercessione di Maria, Regina della Pace, ti preghiamo, Signore, perché per la morte redentrice di Gesù Cristo, che ha
0: Pela
1: riconciliato
0: intercessão de Maria,
1: con il
0: Rainha da Paz,
1: Padre,
0: nós vos suplicamos, Senhor,
1: gestione
0: que
1: del
0: pela morte
1: mondo,
0: redentora de Jesus
1: regni nella
0: Cristo, que
1: pace
0: reconciliou o mundo
1: duratura
0: com o
1: fra tutte
0: Pai,
1: le
0: cessem as
1: nazioni.
0: guerras e reine a paz duratoura entre
1: Padre
0: todas as
1: nostro,
0: nações.
1: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno e porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: E agora, segundo as intenções do Santo Padre, um Pai Nosso, três Ave Maria e um Glória ao Pai.
1: Preghiamo insieme, secondo le intenzioni del Santo Padre. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,